0: lezione della vita per ogni piace di Dio.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro.